0: fessure, ti ricordi e di pietre antiche che ripetono il silenzio delle orme, ormai sorde, a fumi di passaggi senza cagione.
1: Dire la ragione di chi è attimo di chi batte di chi divora gli echi nel dialogo tra i sordi che sfiorano pareti pietre antiche, perché al tanto le visioni del giorno
0: che ripetono il silenzio delle orme.
1: Guarda che dire senza delle diversioni, delle traslazioni, delle collisioni, delle pressioni di quelli che misurano le superfici appalline. Delle occasioni di perversione più perdute per sempre, delle germinazioni, delle gemmazioni intermediate, del protrarsi incontrollato delle prolazioni, ripeto, di quelli che pretendono regole e difendono senza motivo caute liturgie.

0: segrete stanze non rimbalzano echi, cicli e devianze. È diviso in circonvoluzioni dove aree di proiezione hanno funzione motoria sensoriale. Hanno funzione motoria e sensoriale. Dove è invenzione?
1: Dove c'è invenzione?
0: Invenzioni e rivelazioni e corrispondenze. Spazio è come abitare un tempo eterno dove le frasi, le regole, le combinazioni e corde interattive
1: e parli Ma le nove muse, generate in nove notti da mnemosine, nove volte dea per nove volte femmina che gemma senza remore, 99 volte nove gemme come memorie di tempo al tempo, 99 volte nove svergine vulve